Sì, dopo gli altri anni si apre. Audio testing. Dopo gli altri anni si apre la terra.